Vegas. J Balvin, me Sky rompiendo. Tiny. Reggae, reggaeton, yeah, yeah. Como. Reggae, reggaeton, yeah.